0: carina.
1: Mi piace la tua bella chioma brina. Bruna?
0: Carina.
1: Ah, mi piace pure tua cugina.
0: Carina.
1: Oh, se qualche cosa si combina.
0: Carina.
1: No, non voglio dirti più ciao ciao bambina.

No, io vado al casino a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me, tu mi fai.

coi volti scuri scuri, proiettiamo ombre lunghe sui muri, noi duri. Le donne, amiamo strane donne, con assurde fasciatissime gonne, che donne.